in tutti i dia di la bassa ciuta. Almeno in italiano, è internazionale, Totti. Che crede che te? 5 minutos para el final de la hora. Con él llegaremos precisamente al top de las 19.